bo ni koko to fe jire repete lodun yi e o fe ki kokoro aboko je o da wa ni gbese fata fata ni ogun tori tori ta gbede ohun ni ke ma lo kai kai presto fata fata leso koko su aso fagiya gogo kokoro aboko podanu re danu ni danu wo danu ke danu lo ba pa ku fe fe alafia wa disara koko wa yi leso koko aduro to ko ni jabo ni premature fata fata eyan lobi tomato e pa e wa mango ogun tabi reke fata fata da ku pọ fun yin e fi saro gbe ni bere ogbe abi to gbe yi ba ti gbera so die ko ma wa grow lo